Luku, in che mai len yo ro mi che yo con, in che mai len yo chapa che yo co, mu yo con eita mana cha yo co, mu yo co buah canesio no yo co, to alaco de che lu lu lu lu lu.